Tumiyang puso ko, dada ko sa imbando, boss. Kadazan, tabinay ko, kinangot ako, hozo manta di Hilary Sembe, pason ko. Suto nun, hozo manta di Nicolette N. Getrin Tojimo, patatapo, nopo ginavo. Hozo manta di Katie Waritus, piginavan, di natahu.